tutto quello che conosco non restano che pietre nella mia bocca e sabbia nelle mie scarpe, dove non ci sono strade. E verbi mutilati, trattenuti nella gola. Questo è tutto quello che ci resta. Questo è tutto quello che ci resta. Questo è tutto quello che ci resta. Ed è tutto ciò che siamo.